0: tloga go renya bobedi ke la go renya mohlano meso bo lesedi FM.
1: Dikgwa di

0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlong thusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: tloa ka matjeke o fihla le inne nkomobu lesedi FM le gema le we
1: Kajeno le Master V, rina le karabo. Ya ratan di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontse hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: O mametse dikalane le velimolo ho le sedi.

0: diposo selonifase go ntla basotho
1: a bom
0: ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego re o tlisa gaufi ofe le morethetso wa setso sa sesotho
1: gaufi mosotho ke botlhaseng ba gao bana
0: lesedi fm ke molelwa
2: kajeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how to tutorials.
3: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
4: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: O tloa ka matjeke. O fihla le inengo mobu. Lesedi FM le kgema le wena. Mamela dikanane le vele mulo manda o fikirela bra o go go renya bobe o tla go renya bohlano mso police di fm

0: Ditheoa dikalaneng le mvololo Autia Strada Holisedi FM fela.
1: Kajeno le Master V rena le karabo ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Mamedi e ke ntse o lekane ka jeno ho lena la dikalaneng na tefela ke manane o tlatla o latela a tsebeletsena ya lesedi ho tswa hona veli muloye Autia Strada re kopana o sa ne misonge la bobedi pakeng tsa hora ya bobedi le hore ina ya bohlano ke a mmona o sa le teng mo rutiskiti hore qalla bekena ka mafube metlara re tswa le yena re tla o sia ho moifo wa makumane a mona le mane mamedi na tefela ke manane o hle atla olatela ale CD FM o belebeke e monate ke a ho morutiskite mafube ka pine manati abusi radebe are ha ke re khoro ya gana.

Mohamedi ho tswa ho mohlophisi wa lenane wa segametsi boilwa ba letlaisitseng ke moketo monyobo le na ka moloi ke lebogile kgoma matodi are laola la gaso ka bogabane bona ba haesale mantshebua ke lebitso la ka harete ya nosa roseng pa kentsa ra bahlano le hora ya botshelela mona lapeng le CDF mo re a leboa ha o tswile le moifo ho mamela lena la makumane ka jino. Jumatlo hora ke botshelela ere ke suthele mosebetsi mo ho lenna mosiwa tshweu a re balleta batsa ho raina.

0: Mumamedi di fellamona di tabatsana tsa horra ya botselela a re tiane o tse hlahlamang e lenga tsa horra ya bosupa thagoa breakfast show.
1: Dira heka na neo le o beyang se hlohlolo. Lena ke lena neo la o seng la thagoa. Mo mafolofolo a bona halanga nna go tsohle o seng. Re ma le di khala. Ke bolela dikoko tsa

0: Mwanedi di fella mona di tabatsana tsa horra ya bosupa a re tiano tse hlahlamang e leng tsa horra ya borobedi ke go tlala lona bana ba iso
1: Twas ali patuka Tahoha Breakfast

0: Now o malala laotswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Now o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesediafm.co.za kapa SMSa One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesediafm. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng. Ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
1: O tseba pale e tshwanang le ya hae. Ngwanana ya sebetsang ka thata, ya na le ntoro e kgolo. Toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaluni. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha ho hlokahale hore o emele dikgwedi ho tseba. Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 randa kapa 250,000 randa. Qeto e le nngwe, motsotso o le mong. Ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Sohle di etsahala ka nako ya nnete. O seke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka morao ra ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
2: So wait. Mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaolang le ke tle le khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app. Ho mamela le SABC FM.

0: Mamedi di fella mona di tabatsana tsa hora ya bogobedi ha re di anotse hlahlamanga eleng tsa hora ya bogobong bana beso
1: Twasa le patuka Tahoha Breakfast

mo ma medi di daba tsena tsa hora ya bo robong di fella mona a re tiane o tse hlahlamang e lengetsa hora ya leshome itlabole.

0: itharolle.
1: Hey KK ngones ke ke yo mihala ya re qaqa re tla boela hape re tsona ha ba se ba lukisitse dinthokwane ke lebile ho ba le wena ngones ba tla natifelo ke a tshepa le wena o natifetse ka jeno o itlisitse a re ke itlisitse ka seko ke thabile hampe ke lebile ko ketse ba le so re a leboha ha ho lofela
2: ho leboha nna o tsuli
1: a se mohem Mamidi motla e le shume le metso mehlano metso sepele ho rra ena ya le shume ire re suthele metso le rona ya tsohanga ba sentse ba leteng ho pula hle di taba sena di hlophisitswe ke ra gadi pulane maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ho le SADFM and Rich Minds and Rich Lives.

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e thusisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molele.

ke le buile haholo thuli tsamaya hantle o ile o phomola go baneng ya go tima o ikgathile mme re tlo bona re tena gape le wena kwano sealemoyeng nakong e tlang mamedi wa tshebeletso ya lesedi fm le kenang a jwale ke lenaneo la ditaba la imatlafatse re na le wena o tlo a jwale go fitlhela ga metsotso e le masome a mararo ka morago gora ya lesome le metso e mmedi empapele nna le wena re tlo kena ditabeng tseo re di tlhophisitseng ga re fetise ditaba tsa gora ya lesome le metso e mmedi tseo re di balelwang ke tsietsi mogaladi.

0: Di taba tsena tsa hora e le tshumela le metse me di fella mona mameletsa ka re tsantsa le fatse le bolipi ha o ra itlebe ile ya pele.
1: Jana re fetela hasong e o tlhulwile. Le nana o ke la imatlafatse ka di makatsofolo botsi.

0: Hodima hlona ko ke ho rapeli ena ke na kwa rotloba le ditaba mona ho le sedi FM ke kopa o khutsa o tlwe di hlotsa tsona.
1: Motlatsi wa hlo ya sepolesa sa EMPD o lokolotse ka beili ya diranta tse dikete tse le shome. Sepolesa sa Afrika Borwa le sa Botswana se entse thibela le letsholo le matla madibohong a naha ena a mabedi le Botswana. Ho tsa matjhaba. Russia ere jwale e hlaselwa dibakeng tsa yona tsa oli mme Presidente wa America o kopile hore ba lese ho hlasela Russia dibakeng tsa yona tse bolokang oli. Dimamele ka botlalo le bolepi di a latela hang ka maramona.

0: di tabatsana tsa ra ya bobedi di fella mona ho boela ba mo le tabatseng ha o ra itla beile ya bararo
1: simo ompe metsotsunga mehlano hona jwale hantle ka mora ho ra ya bobedi ra ke tswa metsotsunga mehlano ka mora ho ra bobedi ke te ko fe pina mona tna tya tsana ka mora pinena ke be ko kopanya le ntate Mafaiza.

0: Kimta Drive le buli thibosi ke le mamedi bana beso ke le mamedi ha ri e hore nya botshelela ke no sipozweni ka mana ka A section botshabelo
1: helele haule tata helele haule tata runa
2: Ao topito, bitopla maseve, chopla mavela mahle, ho le sedie fene, panna we. Ah, ja oblella jola ka tlhilo ke nako yana ditaba fela, nthona ke ketane. Ke le sedie FM ho bana le sedie FM ke mollelo. Ao tibo tash. Tibo tabang. Anna, wa bana ha dipula di nake nake buke ke hopola nako ntsane ha ono go tshela metsi makau a sese. Ao bonzido a radio motho ke le fumatso so sene ka ne matwabe angoste
3: seto saka puo yaka station saka lesedi fm le kitika wena kgweding ena ya botshaba ke mollelwa ke

Ore ke ntemela tya holo ya teni le ya chike ba go fela uruma nya yo lo you ugly live ones ha tlo di mahlo ho ra ke a bone ditaba tsa ga bone o di balwa jalo ke sibuhu di tsietsi mohaladi.

0: di tabatsena tsa rra ya bone di fella mona boela mamela di tabatseding ha o ra itlabele ya bohlano o di balwa ke Kenny coach Bodupi
1: Setso saka puo yaka station saka Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botshaba ke molelwa

0: Chronicle Deep Mauqiniso mohojalo listener Themba Gonelo ba re thulisa mabedi ke tsela re kolang ga tsela afternoon drive ka yona ka Jen o re le bo ha holo fela wa rata wa lela me re sentse re fitse jalo di thapo re di sa mo ifo ntse ntla mathatha wa matshotlo se buhuri ke di bona matshelo tsa mali mifo
1: ke lebuile ha holo skim sa drive le sebeditse mo mamedi ho fela ho le jwalo le nana o le kenang ha jwale ke le nana o la ditaba la matshohlo ho le sedi fm empa pele ho mo re fetela ho rabosana madie ho re balla ditaba tsa ho ra ya botshelela

0: ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fella mona ka boela tsamela imamela tseding hape ha nako e tlabele hora ya borobong dipapadi le sebidi molefe
1: a dipapadi ho lesa di FM.
2: Ha ke se ida, o ikisetswa ke Hollywood Bets. Re a betcha hore o tla thabela ho ba mona.

mosebetsing, lapeng, sepalangweng. Ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.

0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.

0: tla etsa jwalo.
1: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
2: Na kontsa tahlehelo bophelong. Mo hao. E ka pa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Soweto. Mosi wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokoloho ya setjhaba sa rona. Kgaolang leketle leqhubung la 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela lesedi FM. Ke molelwa. Basotho kopana.
4: Basotho kopana.
3: Pina ingwe. Mme re qhwaellane di

0: mo sebetsing la peng se palangweng ho sa tsotelle hore o hokae le sedi FM lena le wena re khuba busiu ho le sedi FM
1: you'll just never know RQ B ho le sedi FM ma me di ntumela hle ke tlo le ba ho bora mathola re ke se re etse chelete ha ke khutla mona re tswela pele ke ya
2: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
3: Master V, ke hloka dile data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
4: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke fumana ho kae dile ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: ba le ponte wa selepo ho tloa ka gika
1: in the middle of the night
0: hashtag ha mamelwe
2: Mamiru ya sebele sale se di tla bona ne sena se bitswa ka gore ke beautiful in my eye